0: Sono le 2:01.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Take That.
3: I Take That nascono nella prima metà degli anni 90 a Manchester. La storia dei Take That è suddivisa in due parti. La prima va dal 1990 a luglio 1995, ovvero dagli esordi all'abbandono di Robbie Williams, che portò allo scioglimento ufficiale avvenuto il 13 febbraio 1996. La seconda dal 2006, l'anno della reunion, a oggi. Nella primavera del 1990, il manager Nigel Martin Smith, nel suo ufficio di Chapel Walks, sta riflettendo sul successo clamoroso e sul repentino declino di gruppi come i Bros e i New Kids on the Block. Come supplire alla mancanza di una band capace di catalizzare l'affetto degli adolescenti e delle ragazzine, si chiede Nigel Martin Smith. La soluzione è semplice. Basta prendere un gruppo di ragazzi della porta accanto, ragazzi che sappiano cantare un buon pop e che reggano bene la scena, e il gioco è fatto. Pochi mesi e Nigel Martin Smith trova 5 elementi appartenenti a famiglie della classe operaia del Nord-Ovest. Gary Barlow, un 19enne da Cheshire che aveva cantato e suonato l'organo nel circuito dei club del Nord per 5 anni. Howard Donald, 21 anni, un carrozziere con qualche esperienza come modello e ballerino. Jason Orange, 19 anni, un imbianchino e decoratore che aveva ballato in un programma TV. Mark Owen, 16, un ex modello bambino, e Robbie Williams, un modello di 16 anni, nato a Stoke-on-Trent.

Fin dalle prime esibizioni, i Take That mostrano di avere talento. Del resto, Gary ha imparato a esibirsi in pubblico, suonando nei locali, e anche gli altri quattro non sono dei novellini, perché hanno alle spalle competizioni di breakdance e gare di passerella. Messa insieme

Come la band, è arrivato il momento di trovarle un nome. Si fanno le ipotesi più disparate. Abbandonata la prima idea di chiamarsi Kick It, dopo qualche altro tentativo si arriva a Take That e comincia un periodo di prove di composizione, canto e danza. Gli inizi non sono dei più facili. Il debutto discografico avviene nel 1991 quando viene rilasciato il singolo Do What You Like. L'accoglienza del pubblico per quel che riguarda questo primo brano è tiepida. La canzone arriva solo all'82esima posizione delle charts inglesi. Pochi mesi di incertezze e il gruppo pubblica It Only Takes a Minute, una cover dei Tavares. È il successo. Il brano raggiunge la posizione numero 7 della classifica inglese e lancia il quintetto.

Grazie all'uscita dei singoli come A Million Love Songs alla fine del 1992, i Take That sono i nuovi re del pop britannico. Dai tempi dei Beatles nel Regno Unito non si erano viste scene di isterismo collettivo simili e le vendite dei dischi della band raggiungono record stratosferici. Nel 1993 esce l'album Everything Changes, disco che comprende ben 4 numeri 1, Pray, Relight My Fire, Babe e Everything Changes. Gary e compagni raccolgono consensi nei 5 continenti anche con l'album Nobody Else del 1995, trainato dal celeberrimo singolo Back for Good. I 5 ragazzi di Manchester sono così celebri che Lady Diana li invita a prendere il tè a Kensington Place ed Elton John suona per loro nel salotto della propria casa. All'apice del successo, il gruppo perde uno dei suoi componenti. Nell'estate del 1995, Robbie, che coltiva da tempo l'idea di lasciare la band, abbandona Gary, Mark, Howard e Jason. Il quartetto continua a sfornare canzoni di successo come Sure e Never Forget, ma il 13 febbraio 1996, giorno del compleanno di Robbie Williams, arriva l'annuncio ufficiale dello scioglimento del gruppo. L'annuncio ha un tale impatto da occupare le prime pagine dei giornali e i titoli di testa di TG nazionali. E si arriva perfino alla creazione di una linea d'emergenza per rispondere agli appelli dei fans. Lo scioglimento risultò traumatico anche per i membri dei Take That. Jason prese a viaggiare, ma Howard, Robbie, Mark e Gary si ritrovarono a farsi concorrenza a vicenda con i loro rispettivi dischi solisti.

Nonostante fossero rimasti in contatto tra loro, i componenti dei Take That, Jason, Howard, Mark e Gary, vanno ognuno per la propria strada con alterna fortuna fino al 2004, quando inizia la seconda parte della storia del gruppo. A far tornare parte dei Take That insieme è un documentario sulla storia della band. Nel 2005 tutti i componenti decidono di partecipare alle riprese, anche se Robbie accetta purché non debba essere sul set insieme agli altri. Visto che virtualmente il gruppo si è riunito, un promoter propone loro un tour. All'inizio Gary e gli altri sono dubbiosi, poi, quando il 16 novembre 2005 il documentario raccoglie ascolti nazionali pari a 7 milioni di telespettatori, i Take That accettano di tornare insieme per una serie di concerti. I biglietti vanno in vendita il 2 dicembre con tutte e 19 le date sold out nel giro di 1 ora e 10 minuti. La serie di date lievita fino a comprenderne altre 5 serate in altrettanti stadi. Critica e pubblico accolgono con entusiasmo lo spettacolo e l'idea di un nuovo album si fa strada. Alla fine del 2006 esce Beautiful World, anticipato dal singolo Patience, che è diventato subito una delle hit di maggior successo in vari paesi europei. Il 14 febbraio 2007 i Take That vincono il Brit Award come Best British Single per Patience, mentre nell'edizione 2008 dello stesso premio si aggiudicano ben 2 statuette su 4 nomination come Best Live Act e ancora Best Single con Shine. Sempre nel 2008 i Take That scrivono il brano Rule the World per la colonna sonora del film Stardust.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio. Un

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Bryan Adams. Bryan Guy Adams nasce a Kingston il 5 novembre 1959. Insieme ai genitori Conrad e Jane e al fratello minore Bruce, sin dall'infanzia comincia a viaggiare in giro per il mondo a causa del lavoro del padre, che è diplomatico. Durante l'infanzia vive in Austria, Portogallo, Israele e in molti altri luoghi, dove piano piano scopre di avere un grande interesse per la musica. A 10 anni, grazie all'intercessione di uno zio, acquista la sua prima chitarra e comincia a strimpellare brani rock. A 14 anni, trasferitosi con la famiglia a Vancouver, in Canada, partecipa al suo primo provino per entrare nella band di un compagno di scuola, David Taylor. Lo stesso David Taylor che anni più tardi entrerà a far parte della sua band come bassista. Sebbene non riesca a superare il provino, continua a sognare di poter far parte di un gruppo e registra le sue prime demo. Cassette in cui suona brani propri e cover celebri come Jumping Jack Flash dei Rolling Stones. A 15 anni abbandona la scuola, comincia a studiare pianoforte e forma finalmente la sua prima band, gli Shock. Frequentando pub e club, conosce Jim Vallance, ex bassista della band Prism, e con lui dà vita a un sodalizio artistico che porterà alla composizione di numerose canzoni. Il duo, con Bryan alla voce e alla chitarra e Vallance alla tastiera e alla batteria, propone alcune incisioni a varie case discografiche, ma all'inizio tutte le porte sono chiuse. Soltanto nel 1979 Bryan Adams ottiene il suo primo contratto discografico con la A&M.

L'album di debutto di Bryan Adams, un disco che porta solo il suo nome, risale al 1980 e passa quasi del tutto inosservato. L'anno dopo esce l'album You Want It, You Got It, che grazie al singolo Lonely Nights inizia a scalare le classifiche americane e canadesi. Il successo, con la S maiuscola, però arriva soltanto nel 1983 con la pubblicazione del suo terzo lavoro, dal titolo Cuts Like a Knife. Disco che, trainato dalla stessa Cuts Like a Knife e da Straight from the Heart, ottiene il platino. Il 1984 è l'anno di Reckless, raccolta di inediti che conquista un successo internazionale grazie a singoli amati come Run to You, Heaven, Summer of 69, Somebody e It's Only Love, straordinario duetto con Tina Turner.

Il CD Reckless porta Bryan Adams alla prima posizione della classifica degli album più venduti in America nell'estate del 1985, mentre il singolo Heaven diventa un brano simbolo del suo repertorio. Il 1985 è un anno particolarmente intenso per il cantautore canadese, che partecipa anche a Live Aid, il grande concerto di beneficenza organizzato da Bob Geldof, e alla fine dell'anno pubblica l'inedito natalizio Christmas Time. Due anni di silenzio e nel 1987 esce Into the Fire, l'ultimo degli album nati dalla collaborazione con Jim Vallance. Tra le canzoni dell'album, oltre al celebre singolo Heat of the Night, ci sono anche Hearts on Fire, Victim of Love, Only the Strong Survive, Into the Fire e Another Day. Forte di milioni di copie di dischi venduti durante gli anni 80, alla fine del decennio, Bryan si prende una pausa per lavorare con il suo nuovo coproduttore e coautore Matt Lange. Durante questo periodo, Adams collabora con alcuni famosi colleghi, come i Mötley Crüe, Belinda Carlisle e Charlie Sexton. Nel 1988 si esibisce al concerto in onore di Nelson Mandela al Wembley Stadium di Londra e nel 1990 sale sul palco berlinese che ospita The Wall Live di Roger Waters, dove canta Empty Spaces e Young Lust.

Nel 1991 Bryan Adams pubblica Waking Up the Neighbors, un album anticipato dal fortunatissimo singolo Everything I Do It For You, un brano che resta per ben 16 settimane consecutive al primo posto nelle classifiche britanniche e 7 in quelle americane. Everything I Do It For You, che fa parte anche della colonna sonora di Robin Hood, Principe dei Ladri con Kevin Costner, fa ottenere a Bryan la sua prima nomination ai premi Oscar. Il 1993 è l'anno della raccolta delle hit So Far So Good con l'inedito Please Forgive Me. Poco tempo e Bryan Adams, insieme a Sting e Rod Stewart, torna a dominare le classifiche internazionali con All For Love, tema della colonna sonora del film I Tre Moschettieri. Ormai specializzato in canzoni per colonne sonore, nel 1995 pubblica Have You Ever Really Loved a Woman, da Don Juan De Marco con Johnny Depp. Nella seconda metà degli anni Ottanta, il musicista di Vancouver pubblica album di grande successo come 19 Till I Day del 1996 e il live MTV Unplugged del 1997 e On a Day Like Today del 1998. Nel 2001, ma solo per il mercato italiano, esce Io Vivo in Te, adattamento in italiano di I'm Ready, curato da Zucchero. Oltre alla colonna sonora del cartone Spirit, Cavallo Selvaggio, Adams negli anni 2000 pubblica Room Service del 2004 e Eleven del 2008. Famoso anche come fotografo, Bryan Adams ha ritratto personaggi celebri come Hillary Clinton, Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston e la regina Elisabetta. I like to

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Green Day.
3: Prendete tre studenti americani con il pallino del pop punk. Metteteli insieme dando loro un nome di facile presa come Green Day, metafora per indicare una giornata passata a fumare erba, e lasciateli suonare. Nel giro di pochi anni un gruppo così può passare dai concertini in locali di infimo ordine alla pubblicazione di album multiplatino per una major. La storia degli esordi dei Green Day, fondati a Berkeley nel 1987, in poche parole, è proprio questa. 7 anni di gavette e dischi indipendenti, e nel 2004 il cantante Billy Joe Armstrong, il bassista Mike Dirt e il batterista Trey Cool firmano per la Reprise Records e pubblicano Dookie, album che vende 15 milioni di copie in tutto il mondo, grazie a singoli come Welcome to Paradise, When I Come Around e Basket Case.

Subito dopo l'uscita di Dookie, i Green Day affrontano un lunghissimo tour, che comprende anche la partecipazione al festival di Lollapalooza e a Woodstock 94. Vincitori di un Grammy Awards come miglior album della scena musicale alternativa, Armstrong e compagni nel 1995 pubblicano il brano J.A.R. per la colonna sonora del film Angus, il quale raggiunge la prima posizione nella classifica Modern Rock Tracks e, più tardi, diventa un B-side del nuovo album Insomniac, uscito anch'esso nel 1995. Meno melodico del precedente CD, Insomniac non riesce a bissare l'incredibile record di vendite di Dookie, ma conferma i Green Day fra le realtà emergenti più interessanti della scena americana. Molti i singoli tratti dal disco come Jig Stink Breath, Brain Still Jaded, Walking Contradiction e Stuck With

stremati dai continui tour attraverso i 5 continenti, dopo l'uscita di Insomniac, i Green Day si prendono una pausa. Il ritorno viene segnato dall'uscita di Nimrod, una raccolta di inediti in cui il trio sperimenta vari generi musicali, passando dall'hardcore punk di Nice Guys Finish Last, allo ska di King for a Day, o al surf di Last Ride In. Good Riddance, Time of Your Life, un altro pezzo del CD, viene utilizzato come sigla in un episodio del telefilm ER, Medici in Prima Linea. Di nuovo centinaia di concerti, e nel 2000 un altro album, Warning, destinato a spiazzare i fan che vogliono solo pezzi punk pop. A scalare le charts assieme alla title track, stavolta sono Waiting, Macy's Day Parade e soprattutto Minority. Un inno all'individualità, che curiosamente inizia con il ritornello invece che con una strofa.

Tra il 2001 e il 2002, i Green Day pubblicano il Best International Super Hits e la raccolta di B-side Shenanigans, con la cover dei Ramones, Outsider ed Espionage, dalla colonna sonora di Austin Powers, La spia che ci provava. Nel 2003, terminate le sessioni in studio del nuovo disco Cigarettes and Valentines, la band subisce il furto di tutti i master e invece di reincidere i brani, decide di fare un album completamente nuovo. Nasce così American Idiot, opera punk rock che conquista la prima posizione della classifica Billboard, un Grammy Award come miglior album rock e ben 7 MTV Video Music Awards. Il trionfale tour che segue l'uscita del disco viene immortalato nelle CD-DVD Bullet in a Bible. I successivi due CD, 21st Century Breakdown del 2009 e Awesome as Fuck del 2011, preludono a una trilogia composta da tre album intitolati semplicemente 1, 2 e 3, che viene distribuita alla fine del 2012 in concomitanza con il documentario Broadway Idiot, che illustra il viaggio di Billie Joe Armstrong dal punk rock

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Annie Lennox.
3: Voce gelida per dolci sogni. Annie Lennox nasce ad Aberdeen, in Scozia, il 25 dicembre 1954. Fin da bambina studia pianoforte e flauto ed è talmente brava da aggiudicarsi una borsa di studio per la prestigiosa Royal Academy of Music di Londra. Incapace di sottostare a regole ferree, però la giovane scozzese frequenta l'accademia solo per un anno e, ribelle anche alla famiglia, decide di restare a Londra per cantare nei pub con gruppi rock e pop. È proprio nella capitale inglese che alla fine degli anni 70 incontra il musicista Dave Stewart e Pete Coombers, con il quale fonda The Tourist, trio che in due anni incide tre album, The Tourist, Reality Effect e Luminous Basement. L'intesa tra Annie e Dave è perfetta e quando Coombers si perde per strada, la coppia decide di proseguire con una nuova band, Eurythmics, uno dei più raffinati esempi dell'ondata della New Romantic. Gli Eurythmics esordiscono nel 1981 con In the Garden, ma è nel successivo Sweet Dreams Are Made of This del 1983 che la classe di questo duo affascinante emerge in maniera prorompente. L'album Touch, pubblicato anch'esso nel 1983, è ancora una volta è una sorta di greatest hits pieno di numeri uno. Here Comes the Rain Again, per esempio, ma anche Who's That Girl, Right by Your Side e The First Cut. Nello stesso periodo, i due scrivono anche la colonna sonora di 1984 di Michael Redford, tratto dal romanzo capolavoro di Orwell.

Il sodalizio musicale e artistico tra Annie Lennox e Dave Stewart non è eterno. Dopo la pubblicazione di album come Be Yourself Tonight del 1985, Revenge del 1986, Savage del 1987 e We Two Are One del 1989, gli Eurythmics si sciolgono davvero per ritornare insieme solo nella breve parentesi del CD Peace del 1999. Messa in naftalina la band, nel 1992 la bellissima Annie Lennox decide di proseguire la sua carriera come solista. Il primo album, Diva, è un successo straordinario che mette d'accordo critica e pubblico grazie a brani come Why, Walking on Broken Glass, Precious, Cold, Money Can Buy It e Little Bird. Registrato al Mayfair Studios a Londra, Diva conquista la posizione numero uno degli album più venduti nel Regno Unito, entra nella top 30 americana e nel giro di un anno o poco più vende circa 15 milioni di copie nel mondo.

Sempre nel 1992 Annie Lennox collabora con la colonna sonora del film Dracula di Bram Stoker, diretto da Francis Ford Coppola, e partecipa al Freddie Mercury Tribute Concert, duettando con David Bowie nella canzone Under Pressure. Interprete raffinata, ma anche potente, soffre di affaticamento alle corde vocali e questo le impedisce di fare frequenti concerti dal vivo. Inoltre, avendo sofferto di depressione, tende a rifuggire le uscite pubbliche e finisce piano piano per essere messa ai margini dello show business. Solo dopo 3 anni di silenzio, nel 1995, esce un secondo straordinario album solista, Medusa, una raccolta di cover dove l'eclettico virtuosismo della Lennox le permette di spaziare da Take Me to the River di Al Green o A Whiter Shade of Pale dei Procolarum, fino a Don't Let It Bring You Down di Neil Young o Train in Vain dei Clash, passando per brani dei Temptations come I Can Get Next to You o di Bob Marley come Waiting in Vain.

Nel 1997 Annie Lennox registra di nuovo la canzone degli Eurythmics Angel, come omaggio alla memoria di Diana, principessa del Galles, tragicamente scomparsa il 31 agosto di quell'anno. Nel 1998, dopo aver ristabilito buoni rapporti con l'altro ex Eurythmics, incide l'album Peace, che contiene brani come I Save the World Today, Beautiful Child e Peace is Just a Word. Di nuovo impegnata nella carriera solista, nel giugno 2003 pubblica il suo terzo album, Bear, dove tra le altre canzoni sono incluse A Thousand Beautiful Things, Pavement Cracks, The Hurting Time, Honestly, Wonderful, Bitter Pill e The Saddest Song I've Got. Nel 2004 Annie Lennox vince l'Academy Award for Best Song, Oscar per la migliore canzone, per Into the West, brano inserito nella colonna sonora del film Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re. Sempre per la pellicola diretta da Peter Jackson, Annie incide anche Use Wild Days, brano che non viene utilizzato per il theme, ma appare sul DVD allegato all'edizione speciale del CD della colonna sonora del film. Il 15 agosto 2007 esce Dark Road, singolo che anticipa la pubblicazione dell'album Songs of Mass Destruction, in vendita dall'ottobre dello stesso anno. Nel 2008, l'algida cantante dà alle stampe la sua prima raccolta di successi, The Annie Lennox Collection. Ancora due anni, e passata alla casa discografica Island, firma il CD A Christmas Cornucopia, nel quale interpreta standard natalizi e la nuova canzone Universal Child.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 3:02.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Doors. Durante l'estate del 1965, lungo la spiaggia di Venice Bay, in California, lo studente di cinematografia dell'UCLA e tastierista Ray Manzarek incontra casualmente il collega di studi Jim Morrison. Jim, chiacchierando con Ray, canticchia il testo di Moonlight Drive, una canzone che ha scritto da poco tempo, e Ray ne resta folgorato. In questo periodo Ray suona nella band Rick and Raven, insieme al fratello Rick, ma intuendo in Morrison delle potenzialità uniche, gli propone subito di creare un nuovo gruppo. Attraverso le sue amicizie, Ray ingaggia il chitarrista Robbie Krieger e il batterista John Densmore, due componenti del gruppo The Psychedelic Rangers, conosciuti a un incontro di meditazione trascendentale del guru Maharishi Mahesh Yogi. A scegliere il nome della band è Jim Morrison, che, ispiratosi a una frase di William Blake, suggerisce Doors, porte della percezione tra l'anima e le note. Ufficialmente i Doors nascono solo nel 1966 a Los Angeles, quando i quattro membri fondatori danno il via alle audizioni per reclutare un bassista. Dopo alcuni deludenti provini, Manzarek propone di aggiungere il suono del basso al suo organo Vox Continental e al posto di un nuovo componente nella band entra un Fender Rhodes piano bass. Nell'estate del 1965 i Doors incidono al World Pacific Studios la loro primissima registrazione, The Doors Original Acetate Demos, un disco composto da 6 brani che serve alla band per cercare un contratto discografico.

Tra il 1965 e il 1966, i Doors, che hanno anche un contratto temporaneo di 6 mesi con la Columbia Records, trovano un ingaggio in un locale del Sunset Boulevard, il London Fog. Le canzoni coinvolgenti del gruppo e la bellezza di Jim Morrison fanno conquistare al quartetto una buona fama locale e nel giro di poco tempo la band viene assunta stabilmente dal celebre Whisky a Go Go. È qui che nel 1966 i Doors vengono notati e messi sotto

contratto dalla casa discografica Elektra, che pubblica il loro primo auto-intitolato album, il 4 gennaio del 1967. Nella seconda metà degli anni 60, gli Stati Uniti vivono un'epoca caratterizzata dal suono di San Francisco e dalla filosofia hippie a base di pace e amore. I Doors, con le loro canzoni che trattano di sesso, droga e morte, sono ben lontani da tutto ciò che li circonda. Ma questo non impedisce loro di essere protagonisti di una vertiginosa e immediata ascesa al successo. L'album Doors, del resto, contiene due brani leggendari, Light My Fire e The End.

L'album Doors ottiene uno strepitoso successo e tutta l'America si accorge del carisma sessuale del cantante Jim Morrison e dell'originalità della musica della band. Mentre Doors è ancora presente nella classifica dei dischi più venduti negli Stati Uniti, Jim e compagni pubblicano Strange Days, che non riesce a bissare le vendite dell'album di debutto, ma si piazza ugualmente alla prestigiosa terza posizione della hit parade. L'LP comprende brani come When the Music's Over, You Are Lost Little Girl, Love Me Two Times, Horse Latitudes e ripropone anche Moonlight Drive, che era già stata stampata nel disco promozionale del 1965. Nel 1968 The Doors pubblicano Waiting for the Sun, il loro terzo album. Il brano che dà il titolo al disco, Waiting for the Sun, non viene incluso nel disco, uscirà solo in Morrison Hotel del 1970. Nella tracklist dell'album, oltre al fortunatissimo singolo Hello I Love You, ci sono tra le altre Love Street, Not to Touch the Hurt, Summer's Almost Gone e Wintertime Love. Con Waiting for the Sun, i Doors raggiungono la posizione numero 1 nella classifica Billboard e si aggiudicano il disco di platino.

L'incredibile successo della band, insieme all'abuso di alcol e droghe varie da parte di Jim Morrison, danno vita a un micidiale cocktail. Considerato una sorta di divinità vivente dai tanti fan, il formidabile frontman perde via via il contatto con la realtà e crea problemi alla band sia in studio che dal vivo, dove entra nel mito per i concerti finiti in disordini a New Haven e Colonia e per l'arresto subito a Miami nel marzo del 1969, quando, con spirito provocatorio, mostra i genitali al pubblico. Il processo che ne segue macchia la reputazione dei Doors, al punto che il gruppo non viene neppure invitato al celebre Festival di Woodstock. Mentre i Doors decidono di prendersi una pausa di riflessione, Jim Morrison si trasferisce a Parigi insieme alla compagna Pamela Carson. Il 3 luglio del 1971, il corpo di Jim Morrison viene ritrovato privo di vita nella vasca da bagno del suo appartamento a Parigi, in Rue Beautrail numero 7. La causa ufficiale della morte del rocker è arresto cardiaco, ma non viene eseguita nessuna autopsia e nessuno, neppure la fidanzata o il medico, vedono le spoglie che saranno sepolte al cimitero Père Lachaise di Parigi. Anche se ci sono migliaia di fan che ogni anno rendono omaggio alla tomba dell'indimenticato Jim, ci sono altrettante persone che amano pensarlo vivo e vegeto, a godersi la sua strana vita in qualche remoto angolo del mondo.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Skank Nancy, una cantante conosciuta semplicemente con il soprannome di Skin, che si muove agile come una pantera su un tappeto sonoro ora fragoroso, ora struggente, tessuto da tre incredibili musicisti: il bassista Cass, il chitarrista Ace e il batterista Mark Richardson. Questo sono gli Skank Nancy, nome che nasce dall'unione di un termine slang per indicare la cannabis con il sostantivo che indica un dio ragno africano. La band inizia a suonare nel 1994 e basta solo un anno perché gli addetti ai lavori si accorgano di loro. Nel 1995 il combo debutta su grande schermo nel film Cyberpunk Strange Days, cantando in centro a Los Angeles il brano Selling Jesus. Questa canzone, assieme a tracce come All in the Name of Pity e Charity, viene inserita nel loro primo CD, Paranoid and Sunburned, che esce il 21 settembre dello stesso anno. Eletti dalla blasonata rivista Kerrang miglior nuova band inglese, gli Skank Nancy tornano subito in studio per incidere Stoosh, album ricco di pezzi preziosi come All I Want, che li vede suonare in giro per il mondo come gruppo supporter di icone quali Lenny Kravitz e i Bad Religion. I tempi oramai sono maturi per il passaggio ad una major discografica e a metterli sotto contratto è la Virgin, per la quale nel 1999 esce Post Orgasmic Chill. A oggi il lavoro più fortunato dal punto di vista commerciale, nonché scrigno di perle sonore come la ballata Secretly.

Dopo l'enorme successo di Post Orgasmic Chill, gli Skankanensi nel 2001 decidono di sciogliersi. Skin affronta con successo la carriera solista, che la porta ai vertici delle classifiche mondiali con album quali Flash Bounce e Fake Chemical State, mentre gli altri componenti realizzano progetti artistici di minor successo commerciale, pur collaborando con star quali Gary Moore. È in questo periodo che la cantante di colore, appassionata dell'Italia fin dai tempi del primo tour nel bel paese come spalla dei Mr. Bungle di Mike Patton, decide di collaborare con i Marlene Kunz, duettando nel singolo La canzone che scrivo per te. Il brano, edito nel 2000, entra nella top 10 italiana.

Pur avendo intrapreso carriere diverse, i componenti degli Scancanensi all'inizio del 2009 si trovano di nuovo tutti e quattro insieme sul palco. La reunion live avviene il 2 e il 3 aprile 2009, quando Skin e Soci, con il nome di Scam, acrostico delle iniziali dei loro quattro nomi, Skin, Cass, Ace e Mark, salgono sotto i riflettori del Monto Water Rats di Londra. Nell'occasione la band non si limita a suonare il vecchio repertorio, ma presenta anche due inediti, You Know e Easy to Pretend. Pochi mesi e sul web inizia a girare un nuovo video intitolato Because of You, brano che nel settembre dello stesso anno farà da apripista al nuovo album Smashes and Trashes, che contiene altri due inediti, Teared Plays Up e Squander, assieme alle hit che hanno dato popolarità

L'uscita del CD della reunion degli Scancanensi prelude a un lungo tour europeo e alle sessioni per la realizzazione di un intero album di inediti. Il disco, il quarto realizzato in studio, si chiama Wanderlust ed esce il 13 settembre 2010, preceduto dal primo singolo My Ugly Boy. L'anno dopo la band partecipa alla colonna sonora del film Sucker Punch del regista Zack Snyder, rileggendo il classico Search and Destroy degli Stooges. Nel settembre 2012 Skin e compagni pubblicano il loro quinto album in studio, intitolato Black Traffic. La pubblicazione è stata preceduta dal singolo I Believe in You, che rispecchia il disappunto di molti riguardo ai loro politici eletti. In questo nuovo disco di inediti, gli Scancanensi affrontano il panorama dell'attuale realtà politica e sociale.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
0: Rolling Stones.
2: I Rolling Stones, ovvero The World Greatest Rock and Roll Band, nascono a Londra agli inizi degli anni 60, quando il cantante Michael Philip Mick Jagger e il chitarrista Keith Richards, compagni di scuola fin dalle elementari, formano a Dartford con altri amici i Little Boy Blue and the Blue Boys. Al gruppo si aggiunge subito il polistrumentista Brian Jones, personaggio estremo che a 16 anni è già padre di due figli e che è destinato a passare alla storia come il rocker dannato per antonomasia. Il debutto della band avviene il 12 luglio 1962 in uno dei templi del rock, il Marquis di Londra. Sul palco ci sono già anche Billy Wyman e Charlie Watts e la band si è già ribattezzata The Rolling Stones da una celebre canzone di Muddy Waters. Jagger e soci nascono già leggenda, sono l'alternativa sporca ai Beatles. Impudenti e selvaggi, le pietre rotolanti sono guidate da un cantante che rappresenta il lato oscuro del sesso e da un chitarrista che ha il carisma di uno sciamano. Non accorgersi di loro è impossibile e infatti vengono notati dal manager Andrew Lou Golden, che procura loro un contratto con la Decca. Nel 1964 scalano le classifiche con la cover Not Fade Away di Buddy Holly. Not Fade Away è il primo di innumerevoli singoli che regaleranno un immediato successo al più longevo mito del rock. Nello stesso anno esce l'album di debutto intitolato semplicemente Rolling Stones, che tra scandali e polemiche viene seguito dalla pubblicazione della canzone simbolo di Mick Jagger e soci, Satisfaction.

Dissoluti, ribelli e affascinanti. Nella seconda metà degli anni 60, Jagger e soci riempiono le cronache con i loro arresti per droga e le classifiche con ballate struggenti come Lady Jane e capolavori come Painted Black o Jumping Jack Flash. I concerti dei Rolling Stones scatenano reazioni violente nel pubblico al punto che le compagnie di assicurazione si rifiutano di garantire i loro spettacoli. Nel 1969, Brian Jones viene trovato morto nella sua piscina per un overdose di alcol e droghe. Un evento che darà definitivamente agli Stones un'aurea di nero mistero. Nelle pietre rotolanti, al posto di Brian Jones, entra Mick Jones, che più tardi lascerà il posto a Ron Wood. Gli anni 70 si aprono con le canzoni capolavoro dell'album Sticky Fingers del 1971, un disco che si apre con la stupenda ballata Wild Horses e contiene brani dedicati alla droga come Brown Sugar e Sister Morphine. A disegnare la copertina, una cerniera lampo pronta ad aprirsi, sarà il maestro della pop art Andy Warhol. Nei 70, Jagger e soci realizzano anche evergreen del rock, come It's Only Rock and Roll, Angie o Miss You.

Chi pensa che i Rolling Stones siano troppo vecchi e sporchi per sopravvivere agli anni 80 e all'epoca del look si sbaglia di grosso. Le vendite di Emotional Rescue e Tattoo You, il successo dei singoli come Harlem Shuffle e del disco dal vivo Still Life e del film concerto Let's Spend the Night Together, dimostrano chiaramente che il mondo, nonostante i capelli cotonati e gli jabot neoromantici, ha ancora bisogno di buon vecchio e sano rock and roll. Nel 1984 Jagger e compagni diventano il primo complesso a entrare nella Hall of Fame, il santuario delle rockstar. I bisticci e i litigi fra Richards e Jagger intanto riempiono le pagine dei rotocalchi, ma la longevità della band è a prova di bomba. L'unico ad abbandonare il gruppo nel 1993 è Bill Wyman, che lascia il posto a Daryl Jones. Tutti gli altri, dopo progetti solisti più o meno fortunati, tornano all'ovile e le pietre continuano a rotolare e a sfidare il tempo. Mick Jagger e soci sono l'icona stessa del rock e negli anni 90 tornano ai vertici delle classifiche con Voodoo Lounge del 1994 e Bridges to Babylon del 1997. Per gli alfieri del rock and roll impazziscono ragazzi e nonni, ricchi e poveri. Nel maggio 1995 un nastro dei Blue Boys, la prima formazione di Jagger e Richards, viene venduto all'asta da Christie's per ben 52.250 sterline.

Dopo Bridges to Babylon, bisogna aspettare 8 anni prima di ascoltare un nuovo disco di studio dei Rolling Stones. Nel 2005 esce A Bigger Bang, raccolta di inediti che riporta Mick Jagger e soci dal vivo in Italia per il loro nono concerto assoluto nella penisola. A proposito di Italia, i Rolling Stones hanno anche inciso un brano nella lingua del bel paese. Si tratta di Con le mie lacrime, cover della loro As Tears Go By, portata al successo nel 1966 dai Bisonti. Cover di classici delle pietre rotolanti sono state pubblicate anche dai New Dada, Lady Jane, I Camaleonti, Get Off of My Cloud, in italiano Come Mai, e Caterina Caselli, Tutto Nero, versione italiana di Painted Black.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
0: U2.
2: Un biglietto in una bacheca con sopra scritto cercasi musicisti per fondare band. È in questo modo che nel 1976 sono nati gli U2. A mettere l'annuncio alla Mount Temple School di Dublino è il batterista 14enne Larry Mullen Jr. Pochi giorni e gli rispondono Dave Evans, chitarrista di 15 anni, soprannominato The Edge, e i 16enni Adam Clayton, bassista, e Paul Hewson, cantante, ribattezzato Bono Vox, dal nome di un negozio di apparecchi acustici di una via del centro di Dublino. Se la composizione del gruppo è stata rapida, non si può dire altrettanto della scelta del nome. I quattro cominciano a suonare come Feedback, poi diventato Hype, e solo dopo diverso tempo, su suggerimento di Steve Avril dei Radiators, scelgono U2, un tipo di aerei spia americani utilizzati nella Seconda Guerra Mondiale. La voce graffiante di Bono Vox e gli intensi accordi di chitarra di The Edge sono caratteristiche che rendono gli U2 immediatamente riconoscibili, fin dall'album d'esordio Boy del 1980. Un disco preceduto dal singolo I Will Follow, il primo passo verso la leggenda. L'anno dopo, nel 1981, esce October. L'album mostra chiaramente che, a differenza delle altre rockstar, Bono e soci preferiscono la religione. Il disco si apre con Gloria, una preghiera che gli U2 interpretano in maniera coinvolgente. Nelle canzoni emerge chiaramente che per Bono e compagni la fede non è uno stereotipo, ma un sentimento radicato nella cultura e nell'educazione irlandese.

I temi sociali e politici già presenti nell'album October sono il fulcro anche del terzo War del 1983. In copertina il viso inquietante di Peter Rowan, il bambino di Boy con labbra insanguinate. La canzone simbolo del CD è Sunday Bloody Sunday, un inno di pace che verrà inserita anche nel live Under a Blood Red Sky. Il no alla guerra è un tema ricorrente per gli U2, che torna anche in The Unforgettable Fire. Il singolo Pride, In the Name of Love, primo estratto da The Unforgettable Fire, è una canzone magica, epica e disperata al tempo stesso. La rivista Rolling Stone proclama gli U2 il gruppo degli anni 80, ma alla vetta delle classifiche di Stati Uniti e Gran Bretagna, Bono e compagni arrivano solo nel 1987 con The Joshua Tree e canzoni come With or Without You. Nel frattempo, forti di un consenso sempre crescente, gli U2 collaborano con mostri sacri del calibro di Bob Dylan e B.B. King, con cui si esibiscono nel tour che segue l'uscita di Rattle & Hum nel 1988. Nel 1991, con Acton Baby, gli U2 inaugurano la svolta tecnologica degli anni 90. L'elettronica, del resto, si sposa perfettamente con le ansie apocalittiche che il gruppo esprime in canzoni come The Fly e Until the End of the World, colonna sonora dell'omonimo film di Wim Wenders. Una visione pessimistica che viene squarciata dalla dolcezza di One.

Il successivo show, Zoo TV, è un inferno di suoni e di informazioni che bombardano il pubblico da decine di teleschermi collegati a due satelliti. La tournée parte il 29 febbraio 1992 da Lakeland, in Florida. Nel corso del tour, ogni sera, Bono telefona in diretta a vari personaggi più o meno famosi del pianeta. A maggio il tour sbarca in Europa e in Italia, dove gli U2 suonano il 22-23 maggio al Forum di Assago. I biglietti per le due date vanno esauriti in poco più di 4 ore. Durante il tour viene registrato Zooropa. A luglio 1994 esce il singolo Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, che farà parte della colonna sonora del film Batman Forever. La band, inoltre, realizza insieme a Ino il progetto dal nome Passengers, gruppo che il 6 novembre dello stesso anno pubblica Original Soundtrack 1, al quale collabora anche Luciano Pavarotti e Howie B. All'apice del successo, gli U2 possono permettersi di cambiare pelle e nel 1997 pubblicano Pop. Con questo album, quattro apostoli del fuoco sacro d'Irlanda entrano in discoteca. Il Pop Mart Tour è straordinario. Il palco è composto da uno schermo di 50 metri per 17, con un arco dorato alto 30 metri e un'oliva illuminata larga 4 metri impalata su uno stuzzicadenti alto 30 metri. A corredo della scenografia, una pedana da ballo in plexiglass, un limone di 12 metri che si trasforma in una palla di specchi stile discoteca e oltre 100 luci strobo. Il tour tocca il 20 settembre Reggio Emilia, dove gli U2 stabiliscono un record assoluto suonando davanti a 150.000 spettatori paganti. 3 anni di attesa e per riconquistare l'anima originaria della band, nel 2000 gli U2 pubblicano All That You Can't Leave Behind, ovvero tutto quello che non puoi lasciare indietro. Nelle 11 tracce la band irlandese riscopre la semplicità delle origini, tra le canzoni anche la suggestiva Beautiful Day.

Dopo l'uscita della raccolta multiplatino U2 The Best of 1990-2000, nel 2004 Bono e soci pubblicano How to Dismantle an Atomic Bomb, un album atteso che balza subito ai vertici delle classifiche internazionali grazie a canzoni che arrivano direttamente al cuore di chi li ascolta. Lo stesso giorno di uscita dell'album, la band si trova a New York e passa la giornata su un camion per le strade della metropoli, esibendosi e incontrando i fan, fino a giungere al tardo pomeriggio sotto il ponte di Brooklyn per un mini concerto in cui verrà presentato al pubblico il nuovo CD. Il 14 marzo 2005, la band di Dublino entra nella Rock and Roll Hall of Fame. Subito dopo inizia il Vertigo Tour, che raccoglierà milioni di spettatori in tutto il mondo. All'inizio del 2007, Bono viene nominato cavaliere dalla regina Elisabetta per i suoi meriti in campo musicale e per il suo impegno a favore delle cause umanitarie. Il 19 maggio, la band al completo presenta al Festival di Cannes il nuovo film U2 3D, ripreso durante le tappe sudamericane del Vertigo Tour. Ai primi di dicembre 2007 viene pubblicata una versione rimasterizzata di The Joshua Tree per festeggiare i 20 anni dall'uscita originale.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 4.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Bonnie M. Nel dicembre del 1974 il produttore tedesco Frank Farian registra il singolo Baby Do You Wanna Bump. Il disco, che viene firmato con lo pseudonimo Bonnie M, dal nome del protagonista di una celebre serie TV australiana, ottiene un buon successo nei Paesi Bassi e Farian, per potersi esibire alla TV olandese e negli altri show promozionali, ingaggia attraverso un'agenzia di modelli e cantanti Maisie Williams e la sua ragazza, la giamaicana Sheila Bonnick, e un ballerino di nome Mike. Durante il 1975 nell'organico entra anche un'altra ballerina di nome Natalie, che viene sostituita nel giro di poco tempo da Claudia Berry e quindi da Liz Mitchell, che diventa la cantante ufficiale del gruppo. Nel 1976

Dopo l'exploit di Daddy Cool, i Boney M tornano a scalare le classifiche europee con il remake di Bobby Hebb, Sunny. Secondo singolo estratto dall'album di debutto Take the Heart of Me, dove compaiono anche le cover di No Woman No Cry di Bob Marley e Fever, il celebre brano di Eddie Cooley e John Davenport, portato al successo da star come Elvis Presley. Il 1977 è l'anno di uscita di Love for Sale, 33 giri che include, tra le altre, canzoni come Ma Baker, Still I'm Sad e Belfast. All'indomani della pubblicazione, Farian e compagni intraprendono un lungo tour promozionale assieme alla live band The Black Beautiful Circus. Pochi mesi e nel 1978 i Boney M ottengono onori e fama in tutto il vecchio e nuovo continente con il singolo Rivers of Babylon, brano che svetta alla numero uno della classifica inglese e che entra anche nelle prime 40 posizioni della classifica americana Billboard Hot 100. Il successo di River of Babylon spinge anche le vendite dell'album Night Fly to Venus, da cui è tratto. Bad.

L'album dei Bonnie M, Night Flight to Venus del 1978, oltre alla fortunata River of Babylon, contiene gli altrettanto celebri Rasputin e Heart of

Gold, una cover di Neil Young. Grazie a Rasputin, alla fine degli anni 70, i Bonnie M si affermano anche in Russia e nei paesi dell'est europeo, dove sono famosissimi ancora oggi. A rafforzare la loro posizione di pop star in Inghilterra, invece, nel dicembre 1978 è Mary's Boy Child, Oh My Lord, 45 giri edito in occasione delle festività natalizie. Nel 1979, Farian e soci sono di nuovo sulla cresta dell'onda con il 45 giri Painter Man, che esce nel mese di marzo. Il singolo Hooray Hooray, It's a Holiday, che viene pubblicato ad aprile, e l'album Ocean of Fantasy, che a settembre occupa la posizione numero 1 delle chart inglesi.

Con l'arrivo degli anni 80 il fenomeno della disco perde forza e come altri gruppi anche i Boney M, pur restando in attività, non ottengono più gli stratosferici risultati commerciali degli anni precedenti. Singoli come The Carnival is Over e Jumbo del 1982, i 45 giri Kalimba de Luna e Happy Song, tratti dall'album 10,000 Light Years del 1984 e il 33 giri I Dance del 1985, vengono accolti con indifferenza e nel 1986 la band si scioglie. Un anno dopo, Bobby Farrell persuade Maisie Williams e Liz Mitchell a fare un nuovo tour e nell'ottobre 1988 i Boney M tornano nuovamente assieme in occasione dell'uscita della raccolta Greatest Hits of All Times Remix 88. Una lite giudiziaria sull'uso del nome fra Farian e gli altri componenti dei Boney M mette definitivamente fine alla fortuna del gruppo, che nella propria carriera ha accumulato la bellezza di 18 dischi di platino e 15 d'oro per gli LP, più di 200 dischi d'oro e di platino per i singoli e venduto oltre 150 milioni di dischi in tutto il mondo.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Stai ascoltando Gamma Radio.
2: Gamma Radio.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Earth, Wind and Fire.
3: Gli Earth, Wind and Fire si formano a Chicago nel 1969 attorno al leader Maurice White, un batterista turnista per la Chess Records che milita in gruppi come il Ramsey Lewis Trio. Nel 1969, insieme agli amici Wade Flemons e Don Whitehead, White decide di fondare un sodalizio artistico per comporre canzoni e jingle pubblicitari. I tre, che scelgono di chiamarsi The Salty Peppers, ottengono un contratto con la Capitol Records e incidono la Time, un brano che ottiene un buon successo. Il secondo singolo del trio, Ooh Yeah, al contrario è un flop e Maurice e i suoi decidono di cambiare nome e genere. Nascono così gli Earth, Wind and Fire, terra, aria e fuoco, ovvero gli elementi che influenzano astrologicamente i nati sotto il segno del Sagittario come Maurice White. Ingaggiati il cantante Sherry Scott e il percussionista Philard Williams, White chiede a suo fratello minore Verdine di entrare anche lui nella band come bassista e tramite dei provini recluta Chester Washington, Leslie Drayton e Alex Thomas ai fiati e Michael B. Hale alla chitarra. La formazione, che conta ora 10 elementi, è pronta per guadagnarsi il successo con il primo omonimo album, Earth, Wind and Fire, che esce nel 1970. È l'inizio di una carriera straordinaria, nel corso della quale il gruppo darà alle stampe brani intramontabili come September,

Help Somebody, Moment of Truth, Love is Life, Fan the Fire e le altre canzoni dell'album Earth, Wind and Fire ottengono ottimi riscontri dalla critica e un discreto successo commerciale, con sensi bissati anche dal successivo The Need of Love del 1971, nel quale è inciso anche il singolo I Think About Loving You, che proietta gli Earth, Wind and Fire nella top 40 americana. Nonostante tutto questo, però, all'indomani dell'uscita di The Need of Love, il gruppo si scioglie e Maurice White ricomincia a tenere provini. La nuova formazione degli Earth, Wind & Fire è pronta solo nel 1972. Questa volta, assieme a Maurice Everdyne White, ci sono Jessica Cleaves e Philip Bailey ai cori, Ronnie Lowes al sax, Roland Bautista alla chitarra, Larry Dunn alle tastiere e Ralph Johnson alle percussioni. Nella primavera del 1972, gli Earth, Wind & Fire registrano Last Days and Time, il loro debutto con la CBS. È iniziato il nuovo corso della band, che anni dopo sarà destinata a scalare le hit parade mondiali con Fantasy.

Il 1973 è l'anno di Head to the Sky, album dal quale vengono estratti due singoli di successo, Evil e Keep Your Head to the Sky. A dispetto dei continui cambi di formazione, gli Earth, Wind & Fire sviluppano un loro accattivante stile e nel 1974 il loro 33 giri Open Your Eyes ottiene il disco di platino e i brani Mighty Mighty e Devotion occupano a lungo la top 30 americana. A far diventare Morris White e soci delle vere star, nel 1975 è la colonna sonora del film That's the Way of the World, del regista Sig Shore, pellicola nella quale gli Earth, Wind & Fire interpretano anche il ruolo di The Group, una promettente band alle prese con gli intrighi dello show business. Il film è un flop, ma la canzone Shining Star, che ne è il tema, diventa un classico. Durante la primavera del 1975 gli Earth, Wind & Fire affrontano il loro primo tour europeo come spalla del famoso Carlos Santana e al ritorno in America registrano Sing a Song, Can't Hide Love e gli altri pezzi dell'album Gratitude, che conquista un doppio disco di platino. Primi segnali dell'enorme consenso che la band conquisterà alla fine degli anni 70 grazie a brani come Boogie Wonderland.

Nel 1976 gli Earth, Wind & Fire pubblicano Spirit, raccolta di inediti che contiene hit come Getaway. Molto amati per i loro brani trascinanti, White e compagni sono famosissimi in America anche per i loro spettacolari live a base di fuochi d'artificio, laser, piramidi ed effetti di illusionismo curati dal mago Doug Henning. Lo show legato all'uscita di All in All del 1977, per esempio, prevede addirittura un finale con levitazione e scomparsa improvvisa dell'intero gruppo. La fine degli anni 70 vede gli Earth, Wind & Fire polverizzare qualsiasi record di vendita con brani come la rilettura della canzone dei Beatles, Got to Get You Into My Life, September e Boogie Wonderland, enorme hit disco del 1979. Il successo del gruppo negli anni 80 va via via affievolendosi e nel 1983 White decide di sciogliere la band, che torna a riunirsi solo nel 1987. La canzone del grande ritorno è System of Survival, che conquista la posizione numero uno nella classifica R&B di Billboard. Il 15 settembre 1995 agli Earth, Wind & Fire viene tributata una stella sulla Walk of Fame di Hollywood. Nel 2000 entrano a far parte della Rock and Roll Hall of Fame e nel 2003 vengono iscritti anche nella Vocal Group Hall of Fame. Il segreto del successo degli Earth, Wind & Fire? Guardare al futuro del soul senza dimenticarne il passato, mischiando suoni vintage e nuove tecnologie, come accade anche nel brano Let's Groove, uno dei primi video a proporre nel 1981 sequenze virtuali realizzate con il computer.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: The Blues Brothers.
3: È entrato di diritto nel Guinness dei primati come il film con la scena con il maggior numero di incidenti d'auto, ma è anche entrato di diritto nella storia della musica per la sua straordinaria colonna sonora. Stiamo parlando di The Blues Brothers, la pellicola diretta da John Landis nel 1980. Un capolavoro nel quale, accanto ai fratelli blues Jake ed Elwood, ovvero John Belushi e Dan Aykroyd, si muovono icone delle sette note del calibro di James Brown, nei panni del reverendo Cleophas James, Ray Charles, il proprietario di un negozio di strumenti musicali, Matt Guitar Murphy, chitarrista della Blues Brothers Band, Aretha Franklin, moglie di Matt Guitar Murphy, o John Lee Hooker, straordinario Slim, un cantante di strada. Nel cast anche attori come Carrie Fisher, la futura principessa Leila di Guerre Stellari, cui ex fidanzata di Jake, la supermodella Twiggy, che interpreta una ragazza chic, e perfino il regista Steven Spielberg, che si cimenta nel ruolo di impiegato dell'ufficio delle tasse.

Il film The Blues Brothers è pensato come una sorta di commedia musicale dalla trama esilarante. Appena uscito dal carcere, Jake si riunisce a suo fratello Elwood. I due decidono di andare in missione per conto di Dio, ovvero di aiutare la pinguina, che altri non è che la sorella Mary Stigmata, la suora responsabile dell'orfanotrofio dove sono cresciuti. La religiosa deve trovare $5,000 per pagare le tasse, altrimenti il suo brezzotrofio verrà chiuso. Poiché la pinguina non vuole denaro di dubbia provenienza, i fratelli Blues vengono ispirati dal reverendo James Brown e pensano di guadagnarli onestamente organizzando un concerto con la loro vecchia band musicale. Un'impresa più facile a dirsi che a farsi, perché i vari componenti sono ormai impegnati con mestieri rispettabili o con le loro famiglie. A complicare la realizzazione della reunion anche i nazisti dell'Illinois, sul corteo dei quali i Blues Brothers lanciano la loro Bluesmobile. L'ex fidanzata di Jake, armata di bazooka e decisa a vendicarsi di essere stata lasciata sull'altare, e il gruppo country Good Old Boys, a cui il gruppo dei fratelli Blues ha fregato una serata lasciando in sovrappiù un grosso debito da saldare con il proprietario del locale.

Ricercati anche dalla polizia, i Blues Brothers, grazie al loro vecchio amico Maurice Lyne, Steve Lawrence, riescono comunque ad ottenere un concerto nella sala grande del Palace Hotel, che è in grado di ospitare 5.000 spettatori, e a girare tutta la contea per pubblicizzare l'esibizione che si tiene la sera stessa. Grazie al passaparola i biglietti vanno tutti esauriti, ma Jake ed Elwood rischiano di non arrivare sul palco perché la loro bluesmobile resta senza benzina a chilometri di distanza dall'hotel. Una volta riusciti finalmente ad arrivare al Palace, i fratelli sono costretti ad entrare di soppiatto dal bagno delle donne, perché oltre al pubblico sono ad aspettarli anche un cordone di poliziotti che circonda la sala, i nazisti dell'Illinois, il gruppo country Good Old Boys e tutti gli altri che hanno fregato. Per prendere tempo, Cab Calloway, nel film Curtis, intrattiene il pubblico cantando una strepitosa Minnie the Mouser. E quando finalmente The Blues Brothers appaiono sotto i riflettori e cantano Everybody Needs Somebody to Love e Sweet Home Chicago, è il trionfo.

0: Tra gli spettatori che applaudono entusiasti i Blues Brothers, però ci sono anche tutti i loro nemici e, quel che più conta, la polizia. Accortisi del pericolo, Jake ed Elwood scappano alla chetichella da una botola del palco e, dopo aver incassato l'acconto di $10,000 che la talent scout di una casa discografica consegna loro per scritturarli, si calano nelle fogne. È qui che si svolge una delle più divertenti scene del film, oltre che l'unica sequenza in cui Belushi non porta gli occhiali neri. L'ex fidanzata minaccia di morte Jake, che così le spiega perché non si è presentato all'altare.
1: Ti prego non ucciderci! Ti prego non ucciderci! Lo sai che ti amo, baby! Non ti volevo lasciare! Non è stata colpa mia!
2: Che bugiardo schifoso! Credi di riuscire a cavartela così, dopo avermi tradito?
1: Non ti ho tradito! Dico sul serio! Ero rimasto senza benzina! Avevo una gomma a terra! Non avevo i soldi per prendere il taxi! La tintoria non mi aveva portato il tight! C'era il funerale di mia madre! Era crollata la casa! C'è stato un terremoto! Una tremenda inondazione! Le cavallette! Non è stata colpa mia! Lo giuro su Dio!
0: La fidanzata abbassa la guardia. Jake la stordisce e scappa con Elwood verso il Richard J. Daley Center di Chicago appena in tempo per salire al 102° piano e pagare le tasse dovute dall'orfanotrofio. Non appena la ricevuta del pagamento è timbrata, l'edificio viene assaltato da centinaia di poliziotti e i fratelli Blues vengono arrestati. Tutto sembra finito per la band, ma si tratta solo di un nuovo inizio. La pellicola si conclude infatti con i Blues e i soci che suonano per i compagni detenuti il brano Jailhouse Rock di Elvis Presley, scatenando l'ennesimo putiferio. Come.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Daryl Hall and John Oates.
3: Daryl Franklin Hall nasce a Pottstown, Pennsylvania, l'11 ottobre 1946. John William Oates nasce a New York City il 7 aprile 1948. I due sono dei perfetti sconosciuti, finché nel 1967 si incontrano all'Adelphi Ballroom di Filadelfia in occasione di una gara tra band musicali della locale Temple University. Daryl milita nei Temptones, mentre Oates fa parte dei The Masters. Durante lo svolgimento della serata, scoppiata una violenta rissa, i due scappano servendosi dello stesso montacarichi. Scoprono subito di avere una identica passione per la musica soul e, diventati amici, decidono di cercare assieme un appartamento per universitari in città. In una delle case che visitano, sulla cassetta delle lettere, leggono il nome Hall & Oates, nome che adotteranno più tardi per battezzare la loro band. Pur essendo già sotto contratto con la Atlantic Records, il duo Hall & Oates in realtà non comincia a lavorare seriamente fino al 1970, quando Oates rientra in America dopo un soggiorno prolungato in Europa. Il debutto ufficiale avviene nel 1972 con l'uscita di Wall Oats, album che prende il titolo dal primo nome scelto dal duo per il loro sodalizio. L'anno dopo, grazie a Abandoned Luncheonette, Daryl Hall e John Oates diventano celebri nel circuito radiofonico universitario e raggiungono la posizione numero 33 della classifica Billboard. La loro popolarità è in continua crescita. Dal 1974 in poi, ogni anno, il duo pubblica un disco di successo. Nell'ordine escono War Babies, Daryl Hall and John Oates, Bigger Than Both of Us, Beauty on a Back Street, Along the Red Ledge, Ecstatic e Voices. In quest'ultimo CD compare anche il lead single Kiss on My List.

A far arrivare la musica di Daryl Hall e John Oates al grande pubblico in Italia nel 1982 è Ron. Il cantautore, dopo aver ascoltato l'album Private Eyes pubblicato dal duo l'anno prima, decide di realizzare una cover in italiano di I Can't Go For That No Can Do, che diventa Hai capito o no? Anche sulla scia di questa felice traduzione, il decimo album del sodalizio di Filadelfia sale la classifica dei dischi più venduti nel bel paese. Da quel momento in poi, Hall & Oates diventano una presenza fissa anche nella top 10 tricolore e, nel 1982, oltre che con Private Eyes, li si trova in classifica anche con il loro nuovo album

Mentre ancora non si è sopita l'eco del successo ottenuto da Daryl Hall and John Oates con Private Eyes, in tutto il mondo spopola il primo singolo estratto da H2O, Man Eater. La mangiatrice di uomini, che arriva direttamente al numero uno della classifica americana, è probabilmente il singolo più noto di Daryl Hall and John Oates. È un brano così popolare che negli anni successivi lo si trova perfino citato nel film con Richard Gere e Julia Roberts, Se scappi ti sposo, e in serie TV celebri come Scrubs, Grey's Anatomy, Beavis and Butthead o Will & Grace, in cui per cantarla compaiono gli stessi Hall & Oates, per non parlare del numero di videogame che utilizzano questo brano come tappeto sonoro.

Facendo una stima per difetto, gli esperti affermano che Daryl Hall e John Oates abbiano venduto finora 40 milioni di dischi, diventando il terzo più acclamato duo musicale di ogni tempo. Ben 6 le numero 1 della prestigiosa Billboard Hot 100 che portano la loro firma. Rich Girl, Kiss on My List, Private Eyes, I Can't Go For That No Can Do, Man Eater e Out of Touch. Mentre ben 34 sono le canzoni che hanno frequentato la classifica statunitense. Nel 2003 il duo Hall & Oates è iscritto alla Songwriters Hall of Fame. Nell'aprile 2014 la band entra anche alla Rock and Roll Hall of Fame, mentre il 2 settembre 2016 i due musicisti di Filadelfia ricevono una stella sull'Hollywood Walk of Fame. Nel marzo 2017 Daryl Hall e John Oates intraprendono un nuovo tour di 29 date attraverso l'America, in cui sono co-headliner con i Tears for Fears. Durante il live eseguono tutti i loro maggiori successi, tra cui anche I Can't Go For That No Can Do. Anzi, questo pezzo non può proprio mancare, perché Hall lo considera uno dei suoi preferiti, da quando gli ha permesso di arrivare al numero uno della classifica americana dell'R&B, cosa davvero rara per un artista bianco.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 5.
2: Gamma Radio Golden Hits.
3: Gamma Radio.

Gamma Radio. Un successo dietro l'altro, dietro l'altro, dietro l'altro, dietro l'altro. Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

Gamma Radio Golden Hits. Sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag Gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

0: vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad.
2: Via, via.
1: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
4: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
5: 203, mio!
4: O ritrovarti
5: più uno
4: senza attaccanti,
5: più uno
4: per un rilancio in difesa andato male,
5: più uno.
4: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
5: Più uno.
6: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
7: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Saluto gli ascoltatori di Gamma Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Nella giornata di martedì tornano condizioni più stabili, asciutte e soleggiate in Lombardia, giornata dunque caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, qualche annuvolamento sparso, sarà ancora possibile specie sui rilievi al pomeriggio ma senza grandi conseguenze. Temperature più consone alle medie del periodo, con minime che scendono sotto i 20 gradi e massime intorno ai 30-32 gradi in pianura padana. Mercoledì giornata ancora inizialmente soleggiata, ma dal pomeriggio aumenta l'instabilità a partire dai rilievi Alpi e Prealpi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Gamma Radio, quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: Milano Today è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Milano Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche e mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Milano Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.

0: Sono le 8.
1: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
3: È scaduta la pur fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Trump annuncia che non sarà prorogata e lancia moniti perfino all'Oman. Intanto Israele respinge nuovamente le richieste americane su Gaza sullo sfondo delle elezioni a ottobre. Continuano gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Più di 600 i droni lanciati verso Mosca, di cui 180 intercettati, riferisce il sindaco. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev. Ora è complice, avverte Mosca. Walter La Vitola torna a parlare dal carcere di Rebibbia, dove ha avuto ieri un colloquio di 3 ore col suo avvocato. La decisione dell'attentato è stata solo mia, sono pentito, fa sapere. Lo splendido bilancio dello sport italiano nei vari tornei europei: secondi nelle medagliere nel nuoto e ginnastica, addirittura primi nell'atletica con ben 10 ore. La gioia del presidente federale Stefano Mei:
4: i ragazzi hanno dato come sempre il 110%, sono scesi in pista, in pedana e su strada avvelenati, e devo dire che questi ragazzi come sempre ci hanno provato tutti in tutte le gare, e quindi sono molto soddisfatto. È inutile andare sui singoli, tutta la nazionale nel suo complesso ha dimostrato di essere la più forte d'Europa.
3: E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.

0: casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia.
1: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
2: Monza Today è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Monza Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Monza Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
3: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Gamma Radio.
1: Nella giornata di martedì e mercoledì, sostanziale stabilità al nord-ovest, ritroveremo giornate con cielo sereno poco nuvoloso, a parte qualche fugace temporale pomeridiano sui monti. In attesa di giovedì e venerdì, quando arriverà aria più fresca dall'Oceano Atlantico, che innescherà questa volta temporali diffusi al nord-ovest, anche tra Lombardia e Piemonte, con colpi di vento grandinati e un abbassamento delle temperature. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Gamma Radio Golden Hits.
3: I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti anche in DAB. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio.

0: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
1: 203, mio!
0: O ritrovarti
1: più uno
0: senza attaccanti,
1: più uno
0: per un rilancio in difesa andato male,
1: più uno.
0: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
1: Più uno.
2: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
3: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310379.

0: Sono le 9.
1: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
2: È scaduta la pur fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Trump fa sapere che non sarà prorogata e lancia moniti di attacco perfino all'alleato Oman per l'intesa annunciata con Teheran sulla gestione dello stretto di Hormuz, che il presidente americano ha dichiarato territorio statunitense. In pressing le cancellerie per scongiurare una nuova escalation, il presidente turco Erdogan invita al dialogo. Non esiste una soluzione militare al conflitto, ricorda anche il leader dell'ONU Guterres. Pioggia di droni ucraini nella notte sulla regione di Mosca, circa 620 quelli lanciati, 180 intercettati. Accettati o distrutti, riferisce il sindaco, almeno 3 i feriti, tra cui un bimbo di 10 anni. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Dauda Sangaret, 31enne ivoriano, accoltellato alla gola sull'uscio di casa all'alba del 2 agosto a Montese, in provincia di Modena, è stata arrestata la moglie dell'uomo. Con una gran rimonta nel finale, Flavio Cobolli supera il belga Blocks e accede agli ottavi dell'ATP 1000 di Cincinnati. Sotto 5-3 nel terzo e decisivo set, il romano è riuscito a imporsi 7-5. Domani la sfida con l'astro nascente spagnolo Hodar e da Alessandro Cisini, grazie dell'ascolto.
3: Gamma Radio Golden Hits. Sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio e ci ascolti anche in DAB.

0: Saluto gli ascoltatori di Gamma Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Nella giornata di martedì tornano condizioni più stabili, asciutte e soleggiate in Lombardia, giornata dunque caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, qualche annuvolamento sparso, sarà ancora possibile specie sui rilievi al pomeriggio ma senza grandi conseguenze. Temperature più consone alle medie del periodo, con minime che scendono sotto i 20 gradi e massime intorno ai 30-32 gradi in pianura padana. Mercoledì giornata ancora inizialmente soleggiata, ma dal pomeriggio aumenta l'instabilità a partire dai rilievi Alpi e Prealpi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90. Gamma Radio Golden Hits.

MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.

0: Sono le 10.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
4: Nuova escalation russo-ucraina. Un missile di Mosca ha colpito una zona residenziale del Kharkiv, uccidendo almeno 10 persone. Centinaia i droni di Kiev lanciati in precedenza sull'area della capitale russa. Sparatori in una scuola media cattolica nel sud delle Filippine. Uno studente ha aperto il fuoco, uccidendo due ragazzi e ferendone altrettanti. Poi si è suicidato, riprendendo tutta la scena con una telecamera. Le indagini sul clamoroso furto delle quattro opere di Antonello da Messina la sera di Ferragosto al MUME, museo messinese. Smentita dagli inquirenti la notizia del ritrovamento e sequestro del furgone della banda. Mercati fiaccati dall'apprensione per una nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Forti perdite in Asia, negative anche le aperture in Europa. Milano cede circa mezzo punto. Lo spread coi titoli tedeschi risale sopra quota 80. Con l'imminente via alla Serie A, la Juventus ha concluso il ciclo delle amichevoli con la sfida in famiglia allo Stadium con la Next Gen in forza nella Serie C, ma si è giocato solo il primo tempo per l'invasione di campo dei tifosi bianconeri. E da Alessandro Cisiling, grazie dell'ascolto.
5: Perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
6: E un gelatino o uno stuzzichino?
5: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad.
2: Via, via.
1: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male. Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia.
4: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Gamma Radio.
1: Nella giornata di martedì e mercoledì, sostanziale stabilità al nord-ovest, ritroveremo giornate con cielo sereno poco nuvoloso, a parte qualche fugace temporale pomeridiano sui monti. In attesa di giovedì e venerdì, quando arriverà aria più fresca dall'Oceano Atlantico, che innescherà questa volta temporali diffusi al nord-ovest, anche tra Lombardia e Piemonte, con colpi di vento grandinati e un abbassamento delle temperature. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio.
3: Secondo me non sarebbe una brutta idea.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle di Beyoncé.

CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Sono le 11.
1: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
4: Nuova escalation russo-ucraina. Un missile di Mosca ha colpito una zona residenziale del Kharkiv, uccidendo almeno 10 persone. Centinaia i droni di Kiev lanciati in precedenza sull'area della capitale russa. Sparatori in una scuola media cattolica nel sud delle Filippine. Uno studente ha aperto il fuoco, uccidendo due ragazzi e ferendone altrettanti. Poi si è suicidato, riprendendo tutta la scena con una telecamera. Le indagini sul clamoroso furto delle quattro opere di Antonello da Messina la sera di Ferragosto al MUME, museo messinese. Smentita dagli inquirenti la notizia del ritrovamento e sequestro del furgone della banda. Mercati fiaccati dall'apprensione per una nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Forti perdite in Asia, negativa anche l'apertura in Europa. Milano cede circa mezzo punto. Lo spread coi titoli tedeschi risale sopra quota 80. Con l'imminente via alla Serie A, la Juventus ha concluso il ciclo delle amichevoli con la sfida in famiglia allo Stadium con la Next Gen in forza nella Serie C, ma si è giocato solo il primo tempo per l'invasione di campo dei tifosi bianconeri. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
1: 203, mio!
0: O ritrovarti
1: più uno
0: senza attaccanti,
1: più uno
0: per un rilancio in difesa andato male,
1: più uno.
0: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
1: Più uno.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
3: L'Eco Today è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di L'Eco Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App L'Eco Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
4: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
0: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi, le più belle di Beyoncé.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate. Quando i prezzi vanno in vacanza, vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Stai ascoltando Gamma Radio.
4: Gamma Radio.
3: Golden Hits.

0: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.

0: Mezzogiorno e un minuto.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
5: Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito stamani l'area residenziale di un villaggio nel Kharkiv. I morti sarebbero almeno 10. Il presidente Zelensky annuncia ritorsioni. Si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. 791 i droni nella notte su 15 regioni, inclusa Mosca. Tutti sarebbero stati intercettati. Emergenza rientrata a Catania. La società che gestisce l'aeroporto annuncia il ripristino dell'attività di volo dopo l'abbassamento dell'allerta per le attività vulcaniche dell'Etna. Calcio, si sono completati ieri sera i 32esimi di Coppa Italia e dopo la Lazio cade un'altra squadra di Serie A, il Lecce, sconfitto 2-0 a Palermo. La soddisfazione di Filippo Inzaghi condizionata da alcuni problemi fisici accusati dai suoi.
6: Mi sono divertito, a quello che speravo che regalassero alla gente, divertimento, giocate, poi purtroppo oltre a perdere il portiere abbiamo perso gli slot, abbiamo perso i cambi. Magnani stamattina nell'ultimo rigore allo stadio ha sentito indurirsi l'adduttore.
5: E da Alessandro Cisi l'ingrazio dell'ascolto.

0: che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
1: 203, mio!
0: O ritrovarti
1: più uno
0: senza attaccanti,
1: più uno
0: per un rilancio in difesa andato male,
1: più uno.
0: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
1: più uno.
2: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet, internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
3: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
4: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio, Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad.
2: Via via.
1: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo 4 anni e mezzo di conflitto si allarga ancora il raggio del fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, massiccio il lancio di droni sul territorio russo e questa mattina un raid di Mosca ha colpito un'area residenziale nel Kharkiv provocando diverse vittime. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito stamane l'area residenziale di un villaggio nel Kharkiv. I morti sarebbero almeno 10 e si tratterebbe di civili. Nel contesto di una guerra che in 4 anni e mezzo ha mietuto centinaia di migliaia di vittime, ma relativamente ad altri conflitti moderni ha coinvolto per lo più uomini in divisa, il presidente Zelensky annuncia ritorsioni e rinnova la richiesta all'Occidente di altre forniture militari, ma si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Mosca conteggia addirittura 791 droni piovuti la notte scorsa su 15 regioni, inclusa la capitale stessa, tutti sarebbero stati intercettati, ed è scontro diplomatico col Regno Unito proprio per le forniture militari britanniche impiegate sulla Russia. Stamani l'ambasciata russa, in una nota, accusa Londra di sostenere deliberatamente un'escalation e annuncia inevitabili conseguenze. Immediata la replica britannica: siamo a fianco dell'Ucraina e continueremo a fornirle tutti i mezzi per difendersi dall'illegale invasione ordita da Putin, scandisce un portavoce del Ministero della Difesa.
1: Gli aiuti yemeniti sostenuti dall'Iran hanno preso di mira una raffineria di petrolio sulla costa saudita del Mar Rosso. L'impianto è stato attaccato con diversi droni. Intanto nello stretto di Hormuz un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Ci sarebbe un morto tra i membri dell'equipaggio. Il capo negoziatore iraniano Galibaf avverte: lo stretto rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo provvisorio con l'Iran, tra cui la revoca del blocco marittimo e delle sanzioni petrolifere. La tregua non sarà estesa, ha fatto sapere nelle scorse ore Trump, minacciando di attacchi anche l'Oman. Il furto delle opere di Antonello da Messina ha smentito il ritrovamento del furgone utilizzato dai ladri. Nessuno sconto, chi sbaglia paga, ha assicurato il governatore della Sicilia Schifani. Il servizio è di Nicola Compagnone.
3: Le indagini proseguono serrate, ma non ci sono ancora novità di rilievo dopo il clamoroso furto di 4 opere di Antonello da Messina trafugate la sera di Ferragosto dal Museo Mume di Messina. Si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla, abbiamo disposto l'ispezione, non proteggeremo chi avesse sbagliato, assicura il governatore della Sicilia Renato Schifani in un'intervista al Corriere della Sera, e poi aggiunge: si tratta di un fatto grave sul quale occorre accertare senza indugio le responsabilità. Gli inquirenti sono al lavoro per capire come sia stato possibile che i ladri abbiano agito indisturbati nonostante l'allarme di sicurezza e le telecamere di videosorveglianza funzionassero. È caccia aperta al bassista, che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre gli inquirenti hanno smentito la notizia del ritrovamento del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo.
1: È morto all'età di 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera alle spalle. Lucisano ha contribuito a scrivere la storia del cinema italiano con la sua società di produzione Italian International Film e Lucisano Media Group, ed è stato presidente dell'ANICA dal 1998 al 2001. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad.
2: Via via.
1: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
4: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
5: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
6: 203, mio!
5: O ritrovarti
6: più uno
5: senza attaccanti,
6: più uno
5: per un rilancio in difesa andato male,
6: più uno.
5: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
6: Più uno.
7: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
8: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
7: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
9: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. Cibi Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Sono le 14.
1: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
2: Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito stamani l'area residenziale di un villaggio nel Kharkiv. I morti sarebbero almeno 10. Il presidente Zelensky annuncia ritorsioni. Si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. 791 i droni nella notte su 15 regioni, inclusa Mosca. Tutti sarebbero stati intercettati. Emergenza rientrata a Catania. La società che gestisce l'aeroporto annuncia il ripristino dell'attività di volo dopo l'abbassamento dell'allerta per le attività vulcaniche dell'Etna. Calcio, si sono completati ieri sera i 32esimi di Coppa Italia e dopo la Lazio cade un'altra squadra di Serie A, il Lecce, sconfitto 2-0 a Palermo. La soddisfazione di Filippo Inzaghi condizionata da alcuni problemi fisici accusati dai suoi.
3: Mi sono divertito, quello che speravo che regalassero alla gente, divertimento, giocate, poi purtroppo oltre a perdere il portiere abbiamo perso gli slot, abbiamo perso i cambi. Magnani stamattina nell'ultimo rigore allo stadio ha sentito indurirsi l'adduttore.
2: E da Alessandro Cisi l'ingrazio dell'ascolto.

0: GB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. GB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Gamma Radio da Emma Parigi di Trebi Meteo. Il tempo si mantiene asciutto con ampi spazi di cielo sereno nelle prossime ore anche nella giornata di domani sulle regioni di nord-ovest. Con una temporanea rimonta dell'anticiclone sul Mediterraneo, il tempo mercoledì sarà ampiamente soleggiato tra Piemonte, Canton Ticino e Lombardia. Le temperature diurne più consone al periodo, prossime ai 32-33 gradi in diverse località. Clima ancora caldo, dunque, ma senza eccessi. In serata qualcosa tornerà a cambiare sui rilievi alpini, localmente coinvolte anche le zone pedemontane. Vedranno la formazione di locali rovesci anche a sfondo temporalesco e sarà il preludio di un peggioramento più organizzato atteso giovedì con la discesa di correnti più fresche oceaniche. Dettagli in merito vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio, quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolta i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Stai ascoltando Gamma Radio.
2: Gamma Radio.
1: Golden Hits.

0: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
1: 203, mio!
0: O ritrovarti
1: più uno
0: senza attaccanti,
1: più uno
0: per un rilancio in difesa andato male,
1: più uno.
0: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
1: Più uno.
2: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.

0: sono le 15.
1: Gamma Radio, giornale radio.
2: Tema migranti ancora in primo piano dopo la Germania, anche la Svizzera annuncia un allineamento al patto europeo che prevede di rimandare i richiedenti asilo nel paese di approdo, l'Italia. Voli sono già stati programmati dalla Svizzera a partire dalla fine di agosto. Il conflitto russo-ucraino continuano gli attacchi incrociati di droni tra i due paesi, nella notte centinaia abbattuti su entrambi i fronti, e un attacco missilistico di Mosca nelle regioni di Kharkiv ha causato 10 morti e 8 feriti. Oggi gran parte dell'Italia fa i conti con la nuova ondata di maltempo, allerta gialla in 7 regioni, il calo delle temperature però è destinato a finire presto, già domani tornano bollini e arancioni per Ancona e Roma. È morto a 31 anni Varenne, il mitico cavallo leggenda del trotto, 62 vittorie su 73 corse disputate, con oltre 6 milioni di euro incassati in premi è diventato il trottatore più vincente di sempre. Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Fulvio Lucisano, morto all'età di 98 anni. Produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera, ha prodotto oltre 130 film. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Let's go, girls.

0: anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
1: 203, mio!
0: O ritrovarti
1: più uno
0: senza attaccanti,
1: più uno
0: per un rilancio in difesa andato male,
1: più uno.
0: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
1: Più uno.
2: Casa della batteria a Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te. A Monza Fronte Stadio. Casa della batteria a Monza. Parti con energia.
3: Milano Today è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Milano Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche e mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Milano Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
4: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Un saluto agli ascoltatori di Gamma Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Nelle prossime ore tempo stabile soleggiato in Lombardia, qualche annuvolamento sarà possibile in montagna ma con basso rischio di precipitazioni, temperature che sono finalmente rientrate su valori più consoni al periodo, massime non oltre i 31-32 gradi in Valpadana. Anche mercoledì inizialmente condizioni soleggiate, clima caldo sempre tipicamente estivo, ma già dal pomeriggio comincia ad aumentare la variabilità in montagna con qualche acquazzone temporale che si formerà sulle Alpi e poi verso sera in estensione anche a prealpi e zone pedemontane, specialmente nord-occidentali della regione. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Gamma Radio Golden Hits. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti anche in DAB. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad.
2: Via, via.
1: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310379.

0: Sono le 16.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Gamma Radio, giornale radio.
4: Crisi Stati Uniti-Iran. Sul suo social Truth, Trump pubblica una mappa dello stretto di Hormuz con la dicitura «Nuovo territorio degli Stati Uniti». Affidata X, la risposta di Teheran, le illusioni del presidente americano saranno presto corrette. In Cisgiordania continua l'assedio di coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra, dove la popolazione è alle prese con una grave carenza di cibo e medicinali, denuncia il sindaco. Inutile la presenza dell'esercito di Tel Aviv. Ha riaperto al pubblico a Messina il museo dove nella notte di Ferragosto sono state rubate preziose opere di Antonello da Messina. Le indagini si concentrano sul possibile bassista, sulle falle dei sistemi di sicurezza e spunta l'ipotesi di un furto su commissione dall'estero. Due morti sul lavoro, a Deruta in Umbria un 60enne è deceduto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone dove stava facendo manutenzione. A Rovereto in Trentino un agricoltore ha perso la vita nel ribaltamento del trattore sul quale stava lavorando. Tennis Masters 1000 di Cincinnati, già agli ottavi Flavio Cobolli affronterà lo spagnolo Hodar. Stasera il terzo turno chiama in causa Lorenzo Musetti. Non prima delle 18.30 il carrarino scende in campo contro l'americano Zheng. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: Bainet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
2: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
3: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Gamma Radio da Emma Parigi di Trebi Meteo. Il tempo si mantiene asciutto con ampi spazi di cielo sereno nelle prossime ore anche nella giornata di domani sulle regioni di nord-ovest. Con una temporanea rimonta dell'anticiclone sul Mediterraneo, il tempo mercoledì sarà ampiamente soleggiato tra Piemonte, Canton Ticino e Lombardia. Le temperature diurne più consone al periodo, prossime ai 32-33 gradi in diverse località. Clima ancora caldo, dunque, ma senza eccessi. In serata qualcosa tornerà a cambiare sui rilievi alpini, localmente coinvolte anche le zone pedemontane. Vedranno la formazione di locali rovesci anche a sfondo temporalesco e sarà il preludio di un peggioramento più organizzato atteso giovedì con la discesa di correnti più fresche oceaniche. Dettagli in merito vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
1: Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90. Gamma Radio Golden Hits.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle di Beyoncé.

0: casa della batteria a Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te. A Monza Fronte Stadio. Casa della batteria a Monza. Parti con energia.
1: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.

0: Sono le 17.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Gamma Radio, Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
5: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Il Como torna alla carica per Moise Kean e propone alla Fiorentina il prestito oneroso da 5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 25. Intanto i Viola provano a prendere Matias Soulé. L'argentino dei giallorossi è nel mirino, ma la Roma spara alto. È ufficiale il passaggio di Dallinga dal Bologna al Colonia a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 con opzione per l'acquisizione definitiva. La Juventus rompe gli indugi e trova in vicario il suo nuovo portiere. Sfumato Suzuki e scartato Martinez, i bianconeri trovano con gli Spurs l'intesa per l'acquisizione in prestito con riscatto fissato a circa 8 milioni. Il giocatore è già a Torino. Il Milan ha chiuso per Diego Moreira. L'esterno offensivo mancino, in passato accostato alla Roma, è il nuovo rinforzo scelto per l'attacco di Ruben Amorim. Allo Strasburgo andranno 45 milioni di euro più 5 di bonus. Per la porta del Napoli spunta il nome di Juan Musso come possibile vicemeret, mentre resta da sciogliere il nodo legato a Vanja Milinkovic-Savic. In attacco il desiderio resta Gabriel Jesus. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
6: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad.
2: Via via.
1: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
4: Monza Today è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Monza Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Monza Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
5: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: saluto agli ascoltatori di Gamma Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Nelle prossime ore tempo stabile e soleggiato in Lombardia, qualche annuvolamento sarà possibile in montagna ma con basso rischio di precipitazioni, temperature che sono finalmente rientrate su valori più consoni al periodo, massime non oltre i 31-32 gradi in Valpadana. Anche mercoledì inizialmente condizioni soleggiate e clima caldo, sempre tipicamente estivo, ma già dal pomeriggio comincia ad aumentare la variabilità in montagna con qualche acquazzone temporale che si formerà sulle Alpi e poi verso sera in estensione anche a prealpi e zone pedemontane, specialmente nord-occidentali della regione. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio.
3: Secondo me non sarebbe una brutta idea.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Sono le 18.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
5: Lo stretto di Hormuz resta al centro dell'attenzione USA-Iran. L'Iran ribadisce che resterà chiuso fino alla revoca del blocco navale e delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti. Per Trump il blocco resta in vigore e lo stretto è aperto e operativo. Migranti accolta da una chiesa evangelica di Norimberga la ragazza somala che domani doveva essere espulsa dalla Germania verso l'Italia, lo comunica l'associazione che l'ha presa in carico. Un detenuto è morto nel carcere del castello di Pordenone, è un 19enne d'origine egiziana deceduto per l'esalazione causate dall'incendio del materasso cui aveva dato fuoco dopo aver sbarrato l'ingresso della cella, leggermente intossicati altri due detenuti. Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Fulvio Lucisano, morto a Roma a 98 anni, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera, lanciò tra gli altri anche Troisi. La Juventus ufficializza l'ingaggio di Guglielmo Vicario, il portiere arriva dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro più 2 di bonus. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle di Beyoncé.

0: finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad.
2: Via, via.
1: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
4: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming.

0: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
1: Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran, Trump rivendica la sovranità sullo stretto di Hormuz e afferma che è aperto, Teheran ribadisce che resterà chiuso fino al rispetto degli accordi di giugno. La Svizzera annuncia che rimanderà i richiedenti asilo nel paese di approdo, l'Italia, intanto è stata accolta da una chiesa evangelica di Norimberga, la ragazza somala che domani avrebbe dovuto essere espulsa dalla Germania verso l'Italia. Senza fine la piaga dei femminicidi, una donna è stata uccisa oggi pomeriggio a Colleferro in provincia di Roma, a poca distanza dal luogo dell'omicidio, fermato dai carabinieri il compagno della donna. Corri libero per sempre, con queste parole il suo staff ha annunciato la morte a 31 anni di Varenne, il miglior trottatore di tutti i tempi. 62 vittorie su 73 corse disputate, fu eletto più volte cavallo dell'anno in Italia, Francia e Stati Uniti. La ginnastica artistica torna a Zagabria, gli europei maschili si disputano da domani a domenica nella capitale croata, teatro la scorsa settimana della rassegna femminile che ha visto le azzurre conquistare un oro, 3 argenti e un bronzo. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
1: 203, mio!
0: O ritrovarti
1: più uno
0: senza attaccanti,
1: più uno
0: per un rilancio in difesa andato male,
1: più uno.
0: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il fantapatentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
1: più uno.
2: L'Eco Today è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di L'Eco Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App L'Eco Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
3: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info @agp.it.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Sono le 20.
1: Gamma Radio. Giornale Radio.
2: Senza fine la piaga dei femminicidi. Nel pomeriggio a Colleferro, in provincia di Roma, una 50enne è stata uccisa a coltellate. Fermato il marito, 69enne, responsabile dell'omicidio secondo una prima ricostruzione. Il furto di Ferragosto a Messina. I ladri non sarebbero dei professionisti e avrebbero lasciato delle tracce, trapela dagli investigatori. Nei confronti dei quattro custodi presenti al museo al momento del furto verrà aperto un procedimento disciplinare. Migranti. Dopo quasi 4 anni di blocco, come la Germania, anche la Svizzera riprenderà i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto, comunica la Segreteria di Stato. Il cinema italiano perde un punto di riferimento, si è spento a 98 anni Fulvio Lucisano, decano dei produttori, capace di spaziare dalla commedia al grande cinema d'autore. I funerali si svolgeranno in forma privata. Ha smesso di battere il cuore del più grande trottatore di tutti i tempi. A 31 anni è morto Varenne, 62 vittorie su 73 corse disputate. È l'unico nella storia dell'ippica mondiale ad aver vinto il titolo di cavallo dell'anno in 3 differenti paesi, Italia, Francia e Stati Uniti. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: Skynet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
2: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
1: Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia.
2: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
3: Lo sai invece chi resta? Conad. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
2: Lunedì e martedì punti doppi.
3: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
2: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
3: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
2: Conad, tutto agosto con te.
3: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
4: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
5: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.

0: GB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. GB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: B-Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura. Cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348-3103-979.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio. Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.